Razzuna e vota in contrapa Santa Lucia. Ecco Maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa, scialle lusse, fattanessa.

Ma cosa è caggia fa? Ma sanna rassignare, io sensi che non pozzi più campa. A sta Luciana che passa e spassa, sciallenza, battanessa, panasemmo.